0: you.
1: www.radiocaffè.it è il nuovo sito di Radio Caffè. Puoi ascoltare la radio, le notizie e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche. Radio Caffè Jazz, Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

profumi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: I just took some mileage with us. Got some bitch from Fallas with us.

Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. All'interno dei nostri appuntamenti parliamo di tante notizie anche abbastanza strane, no? Che succedono nel mondo. La prima di oggi, che tratteremo tra poco, riguarda delle tartarughe che appena nate, invece di finire al mare, come giusto che sia, sono finite in gelateria, una cosa che è accaduta in Sardegna, che tra poco vediamo.

0: ogni momento è quello buono. Per ascoltare Radio Caffè.
1: Come primo argomento di questo mercoledì parliamo di spiagge, ma soprattutto parliamo di delle tartarughine che invece di finire nel mare appena nate sono finite in gelateria. Ci troviamo sulla spiaggia di Museddu a Cardedu in Sardegna, una decina di piccoli di caretta appena usciti da un nido hanno preso la direzione sbagliata e quindi invece di andare verso il mare sono stati attirati dall'illuminazione artificiale e alcuni sono arrivati nei pressi di un chiosco gelateria. Una cittadina ovviamente li ha notati nelle prime ore l'8 di settembre ha chiamato il corpo forestale che è intervenuto per recuperarli. Le tartarughe appena nate normalmente cosa fanno? Utilizzano la luminosità dell'orizzonte sul mare come riferimento. Lampioni e altre luci artificiali possono disorientarle ed è incredibile, no, pensare che per noi un lampione sia semplicemente parte del paesaggio urbano, mentre per un animale appena nato, in questo caso le tartarughe, può cambiare completamente la direzione del viaggio e può compromettere anche la vita, no, di questi animali. Fortunatamente questa storia è finita con l'intervento degli operatori, quindi è tutto salvato. Una tartaruga che va in gelateria è una cosa abbastanza simpatica da dirla così, però se vediamo un attimo la storia per bene non è per niente simpatica. Adesso si sta lavorando anche ad abbassare l'illuminazione perché in caso dovessero nascere altre tartarughe, la direzione giusta da prendere non è quella per andarsi a prendere un gelato giusto perché hanno la voglia appena nate, ma è verso il mare.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Cari amici di The Mag, ogni giorno escono delle nuove applicazioni, alcune sono irrilevanti, altre invece possono essere molto molto utili. Infatti è stata inventata un'app tutta italiana nata per salvare le automobili dalla grandine. Tra poco ve ne parlo.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Voglio parlarvi, cari amici, di un'applicazione italiana che è nata per salvare le automobili dalla grandine. Si chiama Grandinometro ed è stata sviluppata da un 21enne padovano, si chiama Davide Agostini. Praticamente a settembre è arrivata fino al primo posto della categoria meteo dell'App Store italiano e il funzionamento è basato soprattutto sulla community. Quando qualcuno vede grandine, vento forte, allagamenti o altri fenomeni intensi, può inviare una segnalazione geolocalizzata. Chi si trova nelle vicinanze può ricevere una notifica e controllare anche il radar delle precipitazioni. Quest'app permette di scegliere proprio un raggio, no, per gli avvisi e di salvare località importanti come casa, lavoro. Va precisato che è un progetto civico indipendente e non sostituisce ovviamente le allerte ufficiali della protezione civile, però mi piace soprattutto l'idea, no, alla base. Qualcuno guarda fuori dalla finestra, vede della grandine, con due tocchi avverte anche gli altri, quindi è veramente un lavoro di community. Una volta il vicino gridava dal balcone, invece adesso ci avviciniamo sempre di più alla tecnologia anche per queste cose, quindi bravo questo ragazzo che ha deciso di provvedere con questa applicazione.

Bisogna ogni tanto ripensare a quelle settimane che abbiamo avuto di ferie, cari amici di The Mag. Due belle settimane di mare, di riposo, niente sveglia, finalmente la sensazione di aver ricaricato completamente le batterie. Poi però si ritorna alla normalità, si ritorna al lavoro e secondo uno studio quella batteria può iniziare a scaricarsi molto più velocemente di quanto vorremmo. Tra poco si parla proprio di questo.

C'è una ricerca molto, molto interessante, cari amici, che ho trovato in questi giorni, che ha seguito un po' di lavoratori misurandone il benessere prima, durante e dopo le ferie. E le rilevazioni sono state effettuate in 5 momenti diversi, comprese ovviamente quelle a 3 giorni e 3 settimane dal ritorno. Il risultato più interessante che ho trovato all'interno di questo sondaggio, no, di questo studio, è che già 3 giorni dopo il rientro dalle vacanze, alcuni indicatori di stress e di burnout erano tornati verso i livelli precedenti alla vacanza. Tra i fenomeni osservati c'è anche la work related, cioè la continuare a pensare ai problemi lavorativi anche quando tecnicamente abbiamo smesso di lavorare, controllare l'email, continuare a parlare di lavoro anche quando abbiamo staccato la spina. Ed è forse questo, no, il dettaglio più riconoscibile, perché siamo sul divano alle 10 di sera, nessuno ci sta pagando e mentalmente stiamo comunque partecipando alla riunione del giorno dopo, o stiamo pensando ai problemi che dobbiamo risolvere il giorno dopo. Il lavoro per molte persone non se ne va, finite quelle ore lavorative, ma continua anche dopo. Quindi 2 settimane di vacanza possono fare assolutamente molto molto bene su ognuno di noi. Il problema è che basta aprire la casella delle mail e il nostro cervello sembra dire: bellissimo il mare, bellissima la spiaggia, bellissimo il cocktail, comunque dove eravamo rimasti, cosa mi tocca fare adesso, cosa dobbiamo fare. Secondo gli studiosi, non pensarci. Sembra semplice, ma in realtà è molto difficile, però se ci riusciamo le vacanze le viviamo a pieno e quando torniamo non riprendiamo tutto lo stress accumulato antecedentemente alle vacanze e poi con il nostro ritorno, ecco, diventa questo cumulo, no, di cose negative che non dobbiamo assolutamente avere.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Radio Caffè. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ehi, ben svegliato. Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè, Radio Caffè.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Di nuovo buongiorno. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia verso Venezia in colonna tra Peschiera del Garda e Somma Campania per materiali dispersi sulla carreggiata, e a rilento tra Somma Campania e Verona Sud a causa di traffico intenso. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre, dove si registrano i primi rallentamenti in direzione Milano tra Miranese e Marghera. Inoltre vi anticipiamo che l'entrata di Miro Riago sarà chiusa per lavori in direzione Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno da Marco Mancini.
1: Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
2: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
1: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula: il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno, e poi Erdogan: Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
3: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze, i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079%.
4: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
1: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente, il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
5: Ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzane è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
7: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 9h02.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove si registrano in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Est e Peschiera del Garda, nonché tra Somma Campagna e Verona Sud, causati da traffico intenso. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e a tratti in colonna sulla stessa tangenziale di Mestre verso Trieste tra Marghera e Castellana. Infine ricordiamo che dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina, a causa di lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la

Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè si sente.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo, diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban. Tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto, spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, un incidente provoca lunghe code al momento di circa 7 km sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Padova Ovest e l'allacciamento con la A31 della Valdastico. In direzione Venezia segnaliamo invece rallentamenti con code tra Somma Campania e Verona Sud causati da traffico intenso. E a proposito della A4 Brescia-Padova, vi informiamo anche che proprio l'interconnessione con la A31 della Valdastico sarà chiusa per lavori per chi proviene da Piovene Rocchette e viaggia verso Milano dalle 21 di stasera alle 6 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. La

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Il caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica, tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè, una nuova stagione, una nuova emozione.
3: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Radio
6: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si è verificato un nuovo incidente che sta causando code in direzione Milano tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. È stato invece risolto l'incidente segnalato in precedenza, sempre in direzione Milano, smaltite le code che si erano formate tra Padova Ovest e Gresignano. In direzione Venezia permangono invece rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campania e Verona Sud. Chiudiamo ricordandovi che dalle 21 di stasera alle 5.30 di domattina, per lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: in me.
1: Buongiorno.
2: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che di Perri. Pepputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno, il 23 settembre 2026, il nostro macchiatone è qui, noi siamo pronti naturalmente dalle 11 alle 13, facciamo il nostro programma di musica e anche un po' di informazione, rimanete con noi.
7: Il macchiatone.

stranieri in classe e tensione. Questo è l'argomento che compare oggi davanti sul Corriere della Sera. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare, l'ha detto ieri sera tra l'altro ai 5 minuti di Vespa. Meloni sfida Mattarella, lo scrive sulla Repubblica, la Stampa: Meloni sfida Istat e Mattarella, e poi sotto c'è una foto di Trump che picconna le Nazioni Unite, ma ormai Trump ne dice talmente tante che è un po' come la storia del lupo al lupo. Elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, lo scrive Il Fatto. Tetto agli stranieri in classe, la sfida di Meloni al Colle. Insomma, su tutti i giornali c'è Meloni che sfida il Colle, e il Colle risponde. Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola, lo scrive La Verità. Ognuno la legge un po' come preferisce, questa cosa la legge un po' come vuole, e staremo a vedere poi gli sviluppi dei prossimi giorni. A più tardi.

0: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Partirei dalla Calabria. Oggi l'Italia resta sotto infrazione UE, Gazzetta del Sud. Curarsi costa di più, stangata ticket, lo scrive il quotidiano Cosenza. E poi altri titoli, ma diciamo che curarsi costa di più è il titolo che impera in questi giornali del Sud. Mentre in Campania, sequestrata la droga degli scissionisti, lo scrive in prima pagina Cronache di Napoli. Poi c'è il Mattino, tra Meloni e Quirinale la scuola diventa un caso. E poi su Caserta, stadio del nuoto negato lo sport. E andiamo anche a dare un'occhiata, come facciamo sempre, in Toscana. E in Toscana La Nazione, tetto agli stranieri, insomma, lo riporta il giornale locale, comunque riporta i titoli nazionali. Rifiuti usati per riempire le nuove sponde del Rio Maggiore, lo scrive il Tirreno. Non bella questa cosa, dice no alle nozze combinate. Invece il Corriere di Arezzo va dalla parte di ragazza, si ribella al padre che aveva scelto lo sposo. Picchiata con la mamma, pakistano allontanato dalla famiglia. Questi sono alcuni titoli dei giornali della Toscana. Ricomincia il balletto del CPR, lo scrive il Corriere Fiorentino. Andiamo a vederne un'altra, magari possiamo fare la Sicilia. L'Italia resta imbrigliata nel deficit, ma Salvini chiede lo stesso più soldi. E poi manovra siglata, l'intesa tappe forzate per il VAR, giornale di Sicilia. Questi sono più o meno i titoli, siamo andati a prendere alcune regioni oggi. A dopo con i giornali del Veneto.

Buongiorno allora amici cari, bentornati al nostro macchiatone di Radio Caffè. Sapete che da tempo noi abbiamo Serenella Salomoni che fa parte della nostra trasmissione, perché i temi sono quelli di tutti i giorni, sono quelli delle persone, e la nostra psicoterapeuta alla fine arriva sempre al dunque e all'anima, al cuore e anche alla testa dei nostri amici e dei nostri ascoltatori. Oggi parliamo di relazioni difettose, donne e relazioni difettose. Perché non uomini? Perché con le donne la cosa è un po' più complicata. Sentirete, a tra poco.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Bentornata al macchiatone di Radio Caffè anche questa mattina. Buongiorno Serenella.
1: Buongiorno a voi carissimi, buongiorno.
0: Oggi parliamo di donne e relazioni difettose. Le donne un po' più degli uomini sembrano su questo tema.
1: Appunto hai detto giustamente le relazioni difettose, perché molto spesso noi ci facciamo delle domande, specialmente quando raggiungiamo una certa età, cioè cominciamo ad avere più di 40 anni e cominciamo a dirci: ma dobbiamo cercare il grande amore, non dobbiamo arrenderci, bisogna che pensiamo sempre che prima o poi arriverà la persona giusta, oppure è il caso di dire beh basta, non lo faccio più. Ma forse la domanda più importante è che ci dobbiamo fare e che ci facciamo è: io esattamente che cosa voglio? Però anche noi donne abbiamo un modo un po' di elaborare questo cosa voglio in schemi, perché c'è chi dice: io voglio una famiglia, quindi va alla ricerca di una persona magari molto seria, affidabile, che non riservi sorprese, però anche questo magari dopo un po' diventa una cosa anche abbastanza noiosa, il sesso non è un granché, e quindi però non cerca altro, perché se io voglio solo una famiglia magari sono molto schematizzata, oppure sai quelli che dicono: ma io voglio un amore grandissimo, un amore grande, e quindi devo avere compatibilità di carattere, di desiderio. Ci deve essere una specie di fusione di anime che ci faccia sentire accolti, e quindi anche questo, la ricerca è sempre condotta sistematicamente con una priorità che bisogna, che andiamo a vedere tante persone, esplorare quello che voglio cercando solo quello, ma c'è anche quella che magari dice: ecco, ma io voglio soltanto cercare qualcosa per me, quindi l'amore diventa secondario, decidono tutto loro, e possiamo chiamare quelle egocentriche ed egoiste. Però dobbiamo pensare che lasciarsi andare forse comporta qualche pericolo, però sicuramente produce più felicità e anche più divertimento,
0: almeno per un po'.
1: almeno per un po'.
0: Grazie. Speravo. Serenella, buona giornata, a presto.
1: Ciao, buona giornata.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo nuovo aggiornamento. È stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano. Permangono però code in via di smaltimento tra Grisignano e Vicenza Ovest, attualmente di circa 7 km. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Il Gazzettino titola Meloni colle caso scuola e poi il Veneto lingua non dialetto, lo pensa il 65%. Beh sì, infatti il Veneto è una lingua. Pista da Bob si riparte, lo scrive il Corriere delle Alpi, case Atera 40.000 euro. Lo scrive il Mattino, il valore medio delle abitazioni in 50 comuni del Padovano ha portato un incasso di 2,5 milioni l'anno da investire in ristrutturazioni. Poi la Tribuna, naturalmente le comprano quelli che sono già dentro, la Tribuna stangata bollette estive, queste qua stanno arrivando e le vediamo, purtroppo arrivano e si sentono. Al comune altre 490 case, lo scrive la Nuova di Venezia Mestre, il progetto di legge regionale sul social housing, ne avevamo già parlato, e poi il presidente Stefani all'edicola sanità presto alloggi calmierati, vedremo poi se queste cose verranno fatte. Il Veneto si riscalda più in fretta, il Lido ha deciso bagni aperti fino a novembre, questo lo scrive il Corriere del Veneto.

0: sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì, sì.
1: L'altra sera, per la prima volta all'inizio di questa stagione autunnale, ho pensato di fare una tisana. E poi, insomma, si chiacchierava, ma la tisana serve, non serve, è buona, magari è buona. Però poi il potere nutrizionale o chissà che altro della tisana è tutto da discutere. Allora, abbiamo uno dei nostri ospiti che ha una sua teoria sulle tisane, è il professor Francini, e chiederemo a lui oggi, che insomma è una giornata giusta per queste cose, chiederemo a lui, per visto che stiamo andando verso la stagione che di tisane insomma consumerà molto, e chiederemo a lui che cosa ne pensa. Rimanete con noi al macchiatone di oggi.
2: Think I forgot to breathe.

0: trovato e ben trovato il nostro professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, che è con noi anche oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno ascoltatori.
0: Allora, che dire delle tisane dimagranti? Che dire delle tisane del professor Francini? Tutti ne parlano, tutti dicono questa cosa, devo rimettermi in forma. Funzionano poi?
1: Beh no, ovviamente, altrimenti
0: non funziona.
1: Altrimenti l'industria non si sarebbe sprecata a fare adesso i nuovi farmaci per il dimagrimento se fosse bastata una tisana. In realtà esistono delle tisane che possono contribuire così a sgonfiare la pancia, per esempio sono le tisane al finocchio, all'anice, al cumino, oppure delle tisane ad azione lassativa, allora uno mangia tanto. Va anche insomma le sue funzioni intestinali che funzionano bene o addirittura in modo accelerato e la pancia sembra ridursi.
0: Sì.
1: In realtà è semplicemente un'illusione perché poi il peso sostanzialmente resta, quello che possiamo perdere con un lassativo è acqua.
0: Ok, e quindi praticamente è come bere un bicchiere d'acqua calda, non cambia niente.
1: È come bere acqua calda e andare in bagno, insomma, ecco.
0: Ma l'acqua calda è veramente un lassativo forte?
1: Non è forte, quando arrivano delle sostanze, in particolare se hanno una temperatura leggermente superiore a quell'ambiente, stimolano quello che si chiama riflesso gastrocolico, cioè lo stomaco percepisce una dilatazione di volume, percepisce la temperatura e innesca un movimento del colon, che è l'ultima parte dell'intestino, che alla fine è quella che contiene le feci, e questo ne favorisce l'espulsione. Non ha l'azione classica e forte di alcuni lassativi.
0: Però è consigliabile bere l'acqua calda?
1: Consigliabile, se uno ha problemi intestinali può essere di aiuto, se una persona non ne ha, insomma, poi bisogna vedere qualcosa è abituato a mangiare a colazione, a bere a colazione, alcune colazioni sono più o meno sane, insomma. Certo, un bicchiere di acqua calda non fa male, non è neanche un toccasana, però
0: non è un toccasana.
1: Possiamo berlo anche rinunciarci.
0: Ok, va bene, molto chiaro come sempre. Grazie professor Francini, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè.
0: La musica giusta per la tua giornata.
2: Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off.

Il fisco affila le armi sulle criptoattività e tenta di passare alle maniere forti per scovare plusvalenze tassabili. La strategia dell'Agenzia delle Entrate non si sta limitando alle lettere di compliance, ma sta mettendo in campo controlli mirati in tutta Italia con l'invio di questionari e insomma ai detentori di criptoattività, criptovalute, token, insomma quelle cose opportunamente selezionati dopo una scrematura che ha portato a circoscrivere la platea a meno di un migliaio di soggetti. Quindi non solo lettere di compliance, ma controlli mirati con l'invio di questionari in tutta Italia. Cripto nel mirino del fisco. Altre cose di economia, sapete che noi qualcosa diciamo sempre, c'era sul Sole 24 Ore questa notizia, cioè questo titolo: deficit 2025 al 3,1% ora, ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. Sarà tutto da vedere. A dopo per i saluti.

Grazie a tutti per essere stati con noi anche oggi 23 settembre. Noi naturalmente siamo qua tutti i giorni dalle 11 alle 13 e poi sabato facciamo il meglio del macchiatore. Andiamo a riascoltare la settimana aggiungendo delle cose magari fatte anche durante l'anno. Rimanete con noi, Radio Caffè, la bella musica c'è. A domani, ciao da Barry Mason.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

0: Radio Café, il est 12h58.
1: Viaggiando.
0: Radio Café, il est 12h58.
1: Info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti a questo nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia Padova, un altro incidente sta causando code in direzione Milano tra Montebello e Verona Est. Inoltre, a causa di traffico intenso, segnaliamo in direzione Venezia rallentamenti tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud, e in direzione Milano rallentamenti con code tra Vicenza Ovest e Verona Sud. È tutto per il momento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo, in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Cortina, a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: time, but I let you in my heart. But I let you in my heart.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

even socialize with them.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova risolto l'incidente, permangono rallentamenti con code tra Soave e Bivio A22 in direzione Milano. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni, dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e deve immettersi in A4 in direzione Milano. Inoltre dalle 21.30 e fino alle 5.30 del mattino sul passante di Messer resterà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Trieste. Alternativa Mirano Dolo sulla tangenziale di Mestre. Infine, proprio sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 e fino alle 5.30 del mattino, chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata verso Milano, entrata alternativa Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 15h03.
1: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal Ministro della Cultura, Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati al momento lungo le tratte di competenza, il traffico scorre in modo regolare, attenzione però alla presenza di diversi veicoli in panne sulla A4 in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre verso Trieste, tra il bivio per la 28 e la Tisana e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà lo svincolo che dalla A31 provenendo da Piovene immette in A4 in direzione Milano. Dalle 21.30 alle 5.30 chiuderà sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera e verrà chiuso sulla A4 lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano. Come uscita alternativa Mirano Dolo sulla A57. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè. La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè, si sente la differenza.

La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. La grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Café, il est 15h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che nelle notti di venerdì 25 e sabato 26 settembre dalle 21 alle 6 verrà chiusa sulla 4 Venezia Trieste la rampa di entrata di Redipuglia in direzione Venezia. Come entrata alternativa è consigliato lo svincolo di Villesse. Dalle 21 alle 6, sempre nelle notti di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre chiuderà lo svincolo di uscita di Redipuglia in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio Caffè.
2: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento: a causa di un incidente sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia, mentre a causa di un mezzo pesante in panne si viaggia a rilento sulla 23 Palmanova-Tarvisio verso Tarvisio tra il bivio per la 4 e Udine Sud. Per il momento è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
5: L

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Radio Caffè. Bentrovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
5: Mi aspetta la partita tosta, difficile. Ne abbiamo viste l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci conosciamo alcuni giocatori per questa semifinale e a un quarto di finale. Quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale con tutte le concentrazioni che possono esserci con chi trovo invece di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
4: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2020 24 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio dove ha subito lasciato il segno. 3 gol nelle prime 3 partite.
6: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi, alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso sono felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
4: Formula 1, la conferenza piloti è aperta oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. L'oro della staffetta mista a cronometro e gli argenti di Filippo Ganna nella Crono Elite e Nicolas Milesi in quella Under 23 sono finora il bottino azzurro ai mondiali di ciclismo a Montreal. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e juniores maschile. Tennis si ferma a un passo dal tabellone principale Federico Cina al torneo cinese di Chengdu. Il 18enne siciliano è stato battuto nell'ultimo turno delle qualificazioni dal georgiano Basilashvili. Domani nel primo turno sarà impegnato Lorenzo Sonego, primo turno anche per Mattia Bellucci ad Hangzhou. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Aspetta un attimo, Radio Caffè

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste si viaggia in coda a causa di un incidente avvenuto in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sono chiuse le corsie di sorpasso. Sempre in A4 in direzione Milano-Padova code tra Spinea e il bivio per la 13. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda per traffico intenso verso Trieste tra Castellana e il bivio per la 27. Sempre sulla tangenziale dalle 21:30 di questa stasera alle 5:30 di domani mattina chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Sempre dalle 21:30 alle 5:30 sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano, con uscita alternativa a Mirano Dolo in A57. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste, torniamo a segnalare code per incidente con chiusura delle corsie di sorpasso in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sempre in A4 in direzione Padova-Milano, code tra Spinea e l'innesto con la A13. Sul tratto Brescia-Padova, rallentamenti per traffico intenso tra Sirmione e Brescia-Est verso Milano e rallentamenti con code tra Soave, San Bonifacio e Verona-Est. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, il traffico intenso provoca code tra Castellana e il bivio per la A27. Ricordiamo che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà per lavori lo svincolo che dalla A31 provenendo da Piovene immette in A4 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 alle 5.30 chiude lo svincolo di Miro Oriago in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso Marghera. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sulla 4 chiude lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano con uscita alternativa a Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h, 1.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata sulla 4 Venezia-Trieste. Un incidente continua a provocare code in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sono chiuse le corsie di sorpasso. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori viene chiuso lo svincolo che dalla A31 provenendo da Piovene immette in A4 in direzione Milano. Dalle 21.30 alle 5.30 sulla tangenziale di Mestre chiude lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo Marghera. Nella stessa fascia oraria, sulla A4, chiude lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano. Come uscita alternativa è consigliata Mirano Dolo sulla A57. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. We'll be right back.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

ascoltando Radio Caffè. Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Radio Café, si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it. Radio Gas.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
5: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre e spero che accetti le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
4: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Una morte inaccettabile, sia fatta a piena luce, chiede la premier Meloni. Il servizio è di Laura Supino.
6: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
4: Tornano ad invocare più sicurezza i sindacati. La vittima dell'infortunio mortale al Colosseo è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico, denuncia la CGIL, che sollecita la vita dei lavoratori venga prima delle logiche del turismo e del profitto ad ogni costo. Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE, che nelle prospettive economiche diffuse oggi ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole allo 0,9%, ben 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'istituto parigino parla di economia italiana resiliente. Quanto all'inflazione, la stima è al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Dati positivi, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale, l'Italia rimane nella procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. La priorità resta il taglio delle tasse, conferma il ministro Giorgetti. Con 81 sì, 51 no e e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. Gli italiani stanno già pagando il fallimento energetico di Meloni, attacca il leader di AVS Bonelli. Era stato bocciato 2 volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto alla Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Siamo allo sport. Serata decisiva nel cammino dell'Italia agli europei maschili di pallavolo. A Torino gli azzurri affrontano nei quarti la Finlandia, nel mirino la semifinale contro la Francia. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: 6 vittorie in altrettanti incontri, 18 set conquistati, soltanto 4 persi. Miglior biglietto da visita non potrebbe presentare l'Italia per una sfida nella quale abbiamo tutto da perdere. Siamo i campioni del mondo in carica, argento agli ultimi europei, giochiamo davanti al pubblico amico contro una Finlandia sì rivelazione del torneo, ma comunque sulla carta noi inferiore. Non pensa a tutto questo Fefe De Giorgi, che sottolinea la necessità di mettere in campo massima attenzione.
8: Adesso l'obiettivo non è di fare delle percentuali incredibili, ma aggiungere anche una battuta in più, un muro in più, una difesa in più, un'alzata in più.
7: Dal CT al capitano, Simone Giannelli è pronto alla battaglia.
9: Non sorprendiamoci se ci sarà una partita da fare punto a punto, perché è una di quelle partite dove ci sta il tie break.
7: Al Palavela, attesi 7500 spettatori, si inizia alle 21.05. Sullo sfondo l'eventuale semifinale contro i campioni olimpici della Francia, che ci batterono nel penultimo atto di Parigi 2024.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste si rallenta per lavori in corso tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana in direzione Venezia. Vi informiamo che dalle ore 21 di mercoledì 23 settembre alle ore 6 della giornata di giovedì 24 settembre verrà chiuso il bivio A31-A4 provenendo da Piovene per chi si mette in A4 e deve proseguire in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi mercoledì 23 settembre fino alle 5.30 della giornata di giovedì 24 settembre verrà chiuso lo svincolo in entrata di Miro Riago in direzione Milano a causa di lavori e dalle 21.30 di mercoledì 23 settembre alle 5.30 di giovedì 24 settembre verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo in uscita di Spinea in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 23 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 24 settembre. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che fino alle ore 6 di giovedì 24 settembre rimane chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene, deve mettersi in A4 e viaggiare in direzione Milano. Fino alle 5:30 di domani, giovedì 24 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo in entrata di Miro Riago in direzione Milano, sempre per lavori. E poi sul passante di Mestre fino alle ore 5:30 di giovedì 24 settembre rimane chiuso lo svincolo in uscita di Spinea in direzione Milano, sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione, buona serata.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.